0: CFM, CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne.
1: È tutto che ho preciso, tiro il mio giudizio.